salamaki pona motonyo soy mawo na lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili